manic depression. Tine pišen, te dišen, non ti scrivo. Caro amico, non ti scrivo, né ti pisen, te dicen, drago, a drago!